Kachamati mi andane dania kakasa hodo nyina bi. Etumi akamfante. Akayugwe. Akakusase. Akakasa hodo nyina. Na se me katrema